Chavi Charati Sarasavasante. Ricciati, uvaticiani, nasamante, che dire si ciana, si adorante. La lita la vanga, la tapa, ricilla, la comala. Malaya, samirei. Ma tu, caranica, carambita, cochi, la cucci, la concia, cotire. Harriee!